0: Sotti e Donatello l'anno prossimo, come vi sentirete?
1: Ora ogni anno parliamo qualche pezzo,
2: è gruppo storico. Yo, check it. This shit is my birthright, you heard right. I'm Paolo Mac.

Mi aspetta sono un grotto e cunione in Spagna, se il museo di Bilbao che si tiene a nombre tre salmone, le mani piace. E se dice, Guggenheim, a chi empieza a chi su giorno di sua, un dia tutto è possibile, l'altro dia tutto è impossibile. Los días no son iguales.

cosa non rotte con io in Spagna, se il museo di Bilbao che si tiene a nome di Salmona, le mani piace. E se dice Guggenheim, a chi empieza aquí su giorno di storia, un día todo es posible, la feria todo es imposible, los días no son iguales.